mbacke mbacke bay door judd di boto ci ginnaw wajuru mu jigen xamewmako ak seigne bamba lolu motax mu da wax dalni ak tele bi deug nak fim tambale ñu nako waw moné moy war mal sa mbokki